0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 65.000 teléfonos tienen hoy algo.